0: ma poi...
1: Mangia e taci,
0: ma poi...
1: Lascia fare,
0: ma io...
1: Lascia dire,
0: ohimè, che ho da fare, ohimè, che ho da fare, restare, a partire, restare...